0: hawarra adi shatima lawan manguno nandiro krazu.
1: Darasan. Kalkal loktu doni kazi yaka da kishana so da Greenland. Kishana doni lardapo richi sade di tare idazana la tanzak ndoro.
2: Kaso di jirisa din kazi yasa ndia Greenland madakal turo.
1: Paraskram doni kasa di kamaye ndarasonin yim lada misal sayak kajirelan itakatin maduro ruptu no bayan kamila panturo.

Allah barkatu har mai karanto musatu suro a dai makuro da karanto kuma mai alai wata anti first come done balbaci dubri mai da suduna glami ta fis kuno kuno da uwa radio dane jami for sadi har mai karanto taktino lona ma first kuma da sadi ko kalanin jo ishin hata anti ya gozo sa uru sadi ma da tanas mara first kuma da ci dubri mai nan karo da waratu glawsi alizina au kunin ganza bana jima da ni kilan zai ta fuji ma nan mai jim da haurai allan ci dubri mai amanza namye zandingin har mai karanto askaran da san bisoro nan jiro flayin fodo san bisoro nan no andi a karanto a dai ma kuru zawul da mai naida furmiya ne bono andi rokarin da su ha ita gamgwinin kilan minti pindi apyak so first kam di dogaya zawul da mai naida furmiya kawrin da su amu nan kadmaro uma ummi fatima babe kyari lokto allan nan jiro first kam ada da wurin goye a dai ma nan jiro ita gadkakin ne har mai karanto daji lokto ban na balan to lokto ganin rulin yin to shin ba isha first kam da kunye kunyen kawdo go shada krinyo